0: Kickerradio.
1: Rossa! Olé!
0: Party ohne Ende.
2: Uno, due, tre.
3: Wind Nordost, Schaban 03.